0: Cantiniere, portate vino, stiamo di festa questa sera.
1: Esos tangos inolvidables, esos boleros de siempre. Trasandina, AM 1500.